palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. No sé, no sé.